0: Manfi, rispetta!
1: Chiude creanza, Antoni, signora!
0: Illustrissima, sì, sono in malora!
1: Così si fa, la voglio a modo mio!
0: Andiamo, sì, con voi ne